Pourquoi pas? Ma sono Danny e mi sono riuscito a parlare. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.